Jean Layaza. Andiamo a tuschi, alla tia mira con la pe. Un tondo ne ha rambusto la pusso. E tanto ne ispira che fa ne mi Antonio Chuara. Tondo ne ha rambusto a tom. A ti bene puccio funzionerai. Revna is larpa enna.